propaganda dal fumo che è una parte di un minza africano a si mette tanto di noce e tu muore sa. Tu puoi gare di aria mucama. Non tu ti vai a un grenio, manisa e mette tanto di noce per tamani. Bomana vuoi a tu suvisa. A tu puoi dire namazima che con nato ci savie. Wa Yesu Kristu mukamaaviri namwe mwimuse emitima twebaze omukama katonda waffe wamakisanyi n'okuteekwa tuteekwa kituufu mwemutukira n'okulokoka omukampa ati omuntu kitwala n'omuyinza abulika ntusewannaku okubaza na bulijjo anti kwe wali ofundikira ekyamagero kya pasika abafuula ekimu n'omwana w'omu yekka noyagala babeere abaana baabeebonanye olwaliro wabayira mu w'omutuukirivu mu matandika g'ekereziya ameruka amawanga gonna n'ogawa okukumanya n'ennimi ezitali zimu n'ozigatta mu kwatula okukkiriza okumu kati nno ayi mukama nga tujjudde essanyu lya paasika ensi yo nawe efa yenkana essanyu ligira okugitta era n'ab'amaanyi ab'omuggulu n'ab'obuyinza bayimbiramu nga tebaweera oluyimba olukugulumiza nga bagamba nti

propaganda la fumeca e che non da parte di un insabri canto a si mette tanto di noi che tu muore sa. Tu quei gai di hai mucama. Non tu ti vai a grenio, manisa e vici tambi di noi che tu mani. Vomana vuoi a tu suvisa. A tu vi puri e namas magagona, tu ci savi. Why is Christu Mukamafe? Mukamavi in Amwe. We must say a mitima. Feva zeo Mukama Katunda fe. One much sang in Octave, but to take what you do from Tifia no Kurokoka. Womuka party of Rizwa no means African to Sewanaku. Fokuaza, Nabri Joe. Antique, while you're from the Kirecha Magrecha Pasca. Our foolish Munomana o Mieka. Noyagala wabiri awana wabibu na nye. Uwari wabaira mwe mtu uchiliku. Mumatani kakekirezi ya Ameruka. Mwanga kuna noga wa ukukumanya. Ninimi estalizimu. Mwuzi gata mkwatu ukukirizo kumu. Katini no ae muka manga tujude sanyuli ya Pasika. Yesiwe na wefa yinkana esanyuli kilo kujita. Irana awamanya omu kuru. Na wabu inza. Bayi mbira munga tika wera. Uliimbo lukugulumiza. Gabaka ambanti.